0: papalà, mette sciolle in bocca sa mamma. A maia magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, mette sciolle in bocca sa mamma. A maia magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà.